Hey, Leo Pambe tu by Everchus. Umeona eh? Anakombia naopa studio. Jamani naopa hai naopata vizuri. Naitu Onesimo Mguda toka Isimani Mikongwe. Asante. Wacha eh.

0: ni message senti. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Hii ni message senti. Uongo uongo.
1: Kweli.
0: Twende kazi mkono wa dhabu.